soldi. Cavalcare la moda. Tu puoi essere vendibile, ma tu non hai questo sogno.

0: piegare questa musica alla politica.
1: Puoi intellettualizzare,
0: ma tu non hai questo suono.
1: Non avrai mai questo sound.
0: Tu puoi essere nuovo, essere innovativo e quindi vendibile e svendibile. Puoi avere ragione, tu non hai questo suono, non avrai mai questo sound, questo sound, questo sound, questo sound, questo sound, questo sound.